ed allora metti i guanti ed affronta il domani, ed allora metti i guanti.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio,

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino,